San Martino del Carso, Valoncello dell'Albero Isolato, il 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore, il paese più straziato,

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: purtroppo la partita di Catanzaro è risentita.
1: È risentita, c'è un risentimento favoloso.
0: Da parecchi anni.

Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me n'andai a Genova e mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci due volte il giro del mondo, non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave, ma forse un giorno lo capii. Droga.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

venivano fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.

0: Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.
1: 1, 2, 3, clock, 4, clock, rock, 5, 6, 7,

0: 12 rom.
1: Aspirina a tavoletta.
0: Che si chiama giù fresco.
2: Yeah.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma.
2: 105.7 FM.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

qualità fisiche necessarie della merce particolare nella quale deve cristallizzarsi l'essere denaro di tutte le merci, quanto derivano direttamente dalla natura il valore di scambio. Tal valore di scambio sono la visibilità, piacere, l'uniformità delle parti. L'uniformità delle parti, la identicità in tutti gli esemplari di questa merce, come materializzazione. Come materializzazione? Ma qui non sto capendo niente. Forse ho sbagliato ideologia.

Lavori troppo de polso e usi male l'avambraccio. Permetti. Quello che io mi sforzo di dal sacco d'anni è sempre la stessa cosa. Cioè il rapporto col flipper è come un rapporto sessuale, come un amplesso. Non è il polso che deve dare la spinta alla pallina, ma il ventre. Ma capito, Moro? Eh? Oh, questo è il movimento. Il colpo deve essere secco, deciso, preciso. Questo sistema è il tuo magni. Guardami.

0: Ecco, Miss Italia, tu non pensi che oggigiorno si dia troppa importanza all'aspetto esteriore? Tu che sei una bellissima ragazza.
1: Ma guarda, sì, secondo me ero cimica se dicevo cimica, che la bellezza esteriore non aiutava. Perché aiutava?
0: Sì.
1: Però sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi sera.
0: Sì, vabbè, oggi, si dice oggi. Vabbè.
1: Così posso sfogare anche tutta la mia bellezza di dentro, perché sarà una fissazione mia, vuoi per una questione di carattere, vuoi per un mio apparecchiamento stellare, sì, ma io sì, ero convinta dell'importanza che di una persona che ce l'hai davanti gli guardi pure quanto è bella dentro.
0: Ecco,
1: malgrado, lo so, questo a tutt'oggi può essere un pensiero un po' contromano.
0: Un po' contromano, infatti, sì, infatti, questo è vero. Senti, ma quali sono i tuoi valori, Miss Italia?
1: Ah, tu dici, quali sono i valori di una ragazza semplice?
0: Sì, vabbè, certo, sì.
1: Beh, sicuramente pinzette e telepass.
0: Telepass. Telepass in che senso? Cioè il telepass, cioè, senso, televisione, non capisco. Telepass.
1: Il casello.
0: Ah, quello proprio del quello lì, il telepass. Beh, è importante avere il telepass, sì. Ecco,
1: santa
0: qual è?
1: Pazienza.
0: Non avevo capito, scusami.
1: No.
0: Scusami. Miss Italia.

0: Questo party non va molto bene, vero? Chissà perché sono tutti tesi.
1: Non lo so. E se si mangiasse?
2: Forse dovremmo guardare la TV.
3: Ehi, ragazzi. Spinelloni. Eh?
4: Ehi, ma questa merda è ok.

Thank you.

0: Stefanino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Otica. Eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scippa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.

Ho trovato anche la morale della storiella che raccontava tuo nonno. Sì, quella dell'uccellino che la vacca aveva coperto di merda per farlo star caldo e poi fu tirato fuori e mangiato dal coyote. È la morale dei tempi nuovi. Non tutti quelli che ti buttano della merda addosso lo fanno per farti del male. Non tutti quelli che ti tirano fuori dalla merda

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 5 e 38 minuti.
1: Look, it's beating, but the rhythm of the beat is uneven.

0: Dunque, io ho dato un'occhiata a tutti questi incartamenti e qui possiamo parlare papale papale, da uomo a uomo, tanto non ci sente nessuno. Qui, dunque, qui si inculiamo, proprio di brutto. Qui si inculiamo, qui gli mettiamo il culo, pure qui si inculiamo perché, qui si inculiamo, qui, ma che cazzo hai combinato? Qui ti si inculano, pure qua, qui ti si inculano, qui ti si inculano. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo, qui si inculiamo, qui si strainculiamo proprio. E qui te si inculano a te. Qui te si inculano, qui te si inculano. Pure qui te si inculano, per quanto qui si potremmo inculare noi. Poi vediamo, lasciamo allora. Qui si inculiamo noi, qui si inculiamo noi. Qui te si inculano.
1: Ferma un po'. Posso fare una domanda, avvocato? Ma quando si inculiamo siamo sempre in due? E quando lo dobbiamo inculare sempre solo? No, per sapere, che me regolo.

0: Prova con questa spada.
1: Sì, una botta di anfetamina ci sta a palla.
2: No, sono andato a Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. Io volevo dare un'idea generale. Via, i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io so, giusto?
3: Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
2: No! Oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
3: Ma lei c'è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
2: Sì, figa. Come dice lei, amico, assolutamente. Lei è il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, è ovvio che sono qui, tipo, ma...
4: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
2: In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso, sì.
5: Pensa di avere una qualche debolezza?
2: Oh, sì, perché sono un po' perfezionista. In effetti, sì, vedete, per me una cosa deve essere il massimo o se no ci rinuncio. Tipo, se una cosa è sciacqua, non venite a rompermi. Ma, questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
3: Grazie, signor Murphy. Le faremo sapere.

0: forte e pieno d'olio. C'è l'olio, è fortissimo.
1: Questo ci butta di fuori subito. Quando c'è l'olio?
2: C'è olio, è stupendo. Senti com'è forte, è ancora pieno d'olio.
3: C'è l'olio, hanno detto c'è l'olio.
2: Dai, fuma, tocca a te.
4: Fuma, dottore, la catena non si può spezzare.
2: Dai, sennò si consuma.
5: E su, su, dottore, voglio fumare anch'io.
2: Non così, aspirala. Sennò così non la senti nemmeno.

0: Another one.
1: Just
0: oggi su Radio C Roma, rock and roll a colazione. Nel genere musicale cadenzato e ondeggiato. Un riferimento blues all'atto sessuale. Si intuisce l'identificazione ritmo automobile, urlo frenesia, ballo sesso, chitarra successo, per cui il rock and roll traduce in musica il ritmo, il rumore e lo spirito della vita americana. Il rock and roll riproduce in musica i suoni stridenti, frenetici, brutali, violenti e ripetitivi della città. Nasce dall'improbabile fusione di traffico, marciapiedi, autostrade, scuola, bar, bowling, cinema, beni di consumo di massa. Il rock and roll è la prima forma musicale a celebrare senza riserve quei tratti della vita cittadina che erano stati additati come mali assoluti dagli uomini di cultura.

But it's one for the money, a two for the show, a three call it Johnny Rock, Radio Chiroma. Call it Johnny Rock, su Radio Chiroma. Perché puoi fermare Elvis, non puoi fermare il rock and roll.

0: Three, two, one. Bye bye, Earth.
1: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master Beep, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master Beep oppure se
2: sei un poveraccio.
1: Master Beep,

Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna a volte si trovano degli occhiali veramente forti.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'84%.

tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico,

le spiegazioni, divide la sua cena con pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tanto meno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte, tra un bacio ed un addio.

ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende forte.

Pronto? Sì. Lei... eh? Lavora. Ma qua. Eh? Sì? Ok, sì, sì. Sì, sì, ok. Beh, sì, certo, ho capito, Sì, sì. E invece... Che te voglio? Sì, sì. Thank you.

0: very much. And we're going to groove with this number and go home with it, you know?
1: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
2: Old school.

Noi diciamo che la patria siamo noi! La patria siamo noi! La patria è il popolo! E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia!

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: Allora, lui gli piace.

Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

Detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla forbice. E poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenza.

Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio C-Roma e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprigli Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

0: Io lo...
1: Chi è che c'ha le papelle?
0: Io. Là sopra.
2: Oh, ragazzi, guardiamo qualcosa.
0: Dai. Sì.
2: Lo sapete cosa manderebbe proprio da Dio?
3: Ritorno al futuro?
2: No. Troppo botta. Io mi guarderei Twin Peaks. Una puntata. Voi avete visto?
0: Io, una? Dai, con le musicazze. Va bene,
4: sì, non l'ho visto l'ultimo.
2: Vai, vai. Allora, metto su.
5: Va bene, ok Alex, grazie per questo tuo contributo.
6: Ciao a tutti i ciromatici.

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

Com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo chi, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Ched era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.

Oh, Shamba, è meglio che srammatezziamo una poco. Comunque, a parte gli scherzi, vedi che andrà tutto bene. Io resto a casa.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:38.
1: È più maligno chi ne frequenta le maligne, perché maligno è maligno, ma chi frequenta le maligne è più maligno do maligno. Stand please, stand up.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

zaubern. Es heilt dich. Deine Energie.

0: Liebe ist frei. Love is free. Water from wine.
1: Normale, veramente me ne sbatto, mi ho detto fare un culo, io mi sono incazzato e ho mandato, ho preso la pistola, come dare in testa alle persone, odio la gente, questo il cazzo, non me ne frega, porco Dio, perché non è una roba, cioè, totalmente come una bestemmia.
2: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm, a boy filled with wanderlust who really meant no harm.

0: canciones. Hacerte amo y cliente, y que una señora no esté cliente, asmarito, descarte y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.
2: Radio Ciroma, diciamo, è l'Austorgan radiofonico del centro storico, quindi voglio dire, una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

Buongiorno e benvenuto in un'altra giornata di merda. Il numero da te selezionato per accedere a un'esistenza decente non è al momento raggiungibile. Se vuoi, puoi riprovare più tardi, ma tanto non servirà a un cazzo. Arrivederci.

salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto: io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico, che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.

0: presimilare, falla sola, si fa re mi, falla assimilare.
1: Voglio farmi del male, farmi penetrare, provare esattamente cosa provi tu. Vedere con i tuoi occhi, trecine coi fiocchi, toccarmi esattamente come tocchi tu. Paghi tu stasera, non paghi mai. Guidi tu stasera, non guidi mai. Andiamo da Tony mai. Vieni con me a casa, non vieni mai.

0: Me han llamado, Bubanín es pronto.
1: Una guerra combattuta con armi convenzionali richiederebbe anni e costerebbe troppe vite umane. No, no, no, no. No, in questo caso occorrerà trovare qualcosa di diverso. Io penso che questa situazione richieda che qualcuno faccia un'azione assolutamente futile e stupida. Si tratta solo di stabilire quale.
2: E siamo noi i più adatti per farla.

Le scuole devono essere nostre e devono essere servire per discutere insieme, come hanno fatto Alparini a Milano. Discutere insieme significa affrontare quei problemi che la scuola sistematicamente ci impedisce di affrontare. E le nostre rivendicazioni sono in ultima analisi le stesse. Cultura, cioè approfondimento critico della nostra posizione nella e contro o in dialettica con la società, per tutti senza discriminazioni economiche o di capacità o di merito. Bisogna chiarire che la cultura non ci viene data, la cultura fa paura ed è per questo che la cultura non ci viene data.

sì, vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te va da magnà, te lava i bagni, quella non se lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiama Daniela. Vabbè, pure questa buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai da moda.

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica, è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono

modo anormali. Tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 39 minuti.
1: E soprattutto buonanotte all'amico Ettaruzzo, che una serie di inizi estate è caduto e nessuno l'ha aiutato a rialzarsi.

0: se ti accade qualcosa, che ne sarà di questa gente? A loro cosa resterà?
1: Loro stessi.
0: Dopo tanto combattere, tanto sangue, in fondo cos'è cambiato?
1: Loro sono cambiati. Ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me.
0: Devono essere guidati.
1: Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina, che stavamo a di, quindi
2: che stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Non ho fatto nulla.
3: Sì, Radio Ciro 105.

0: Dici a me? Ma dici a me? Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me, eh? Ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione!
1: E lui gli fa... Potrei fare qualsiasi cosa per...

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

0: Allora un saluto per Radio G Roma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso,

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Lo strazio della fabbrica risultava indicibile. Chi era dentro l'inferno della condizione operaia non diceva niente. Chi era fuori della condizione poteva dire tutto, però non sapeva niente. Quindi il poeta doveva calarsi nell'inferno quotidiano, ungersi le mani in 40 anni di putiferi, partire alle 5 del mattino con la bicicletta, anche con 20 gradi sotto zero, verso la fine del mondo. Con una furibonda allegria timbro la mia presenza, che attesta l'esistere, anche di codesto sottoscritto, che iscrive anche lui i versi della nostra epigrafe.
1: Right now I be a ragamuffin fever. All the lovers rocking in your area, but roots can't dead.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme. It's got to be true from the start. Give it up.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvisami, faca.

proposito di Francia, uno scrittore francese ha detto una volta che l'interesse dell'esistenza risiede quasi tutto in quelle giornate in cui la polvere della realtà è mista indissolubilmente ad un'inconsistente e misteriosa sabbia magica.

0: con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facci?
1: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente.
0: A me fascio, io fascio. A socco io mica so comunista così sa, so comunista così!

0: uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: E io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicolo. Ti senti bene?
0: Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oh, oh.

di oggetti utili e versatili. Prima di iniziare col tagli e cuci solito, vorrei farvi presente che la forbice prevale indisputabilmente sulla carta. E proprio non ci si rende conto di quanto sia bello viaggiare finché non si torna a casa e si posa finalmente la testa sul proprio cuscino.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 38 minuti.
1: The feeling is mutual.

0: All'interno di una folla, l'uomo regredisce fino a uno stato primordiale. Diventa influenzabile, stupido e aggressivo.
1: Questo lo hanno scoperto più di 100 anni fa. Vai oltre i luoghi comuni e sprigiona la potenza del conformismo. Istituto di obbedienza animale.
0: Credere. Obbedire. Guadagnare.

tender entity. You just never know.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

0: cretino! Semo!
1: Vortice.

0: Babilonia.
1: Apri la porta!
2: Au! Strappa! Non posso strappare!
1: Sei stato tu a farmi questo!
2: Ma che ho fatto?
1: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Lo dico davvero sul serio!
2: Strappa!
1: Non apri questa porta! In questo momento giuro davvero che ti odierò! Per sempre finché non morirò!
2: Basta!

0: Però Natale senza bacio.
1: Sì, mi è arrivato Babbo Natale, sa, guarda che t'ho portato.
0: Che mi ha regalato?
1: T'ho fatta la scuffia, il transistor e i nastri di Claudio Villa.
0: Mi piace.
1: A te papà ti ha fatto occhiali con lo specchio.
2: Grazie.
1: E a te t'ho comprato un pullover arcobaleno, è pieno di colori.
3: Ci ha rovinato la sorpresa.
1: No, no, mi sono rovinato proprio io, quale sorpresa? A tua madre ho speso 120.000 lire, a Mario 80.000 lire. A te mi ha detto la commessa, cioè, se la signora sua c'ha la quarta misura 160, dico no, c'ha la settima. C'ha loro 216.000 lire, hai capito quanto ho speso?
3: Artù, quanto sei delicato.

0: Devi spingere, questi erano i ministri. Inizia così la nuova puntata, la seconda puntata di Fatti Gravissimi della stagione. Sono le 19.02 del 12 di ottobre e siamo la voce che vi giunge dal ventre di Cosenza Vecchia e quella di Domenico Passarelli. Dall'altra parte del vetro, Ilenia Russo. Ciao Ilenia.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti e tutte.
0: E dall'altra parte del pollino, il nostro infaticabile Stefano Vento. Ciao Stefano. Ciao Stefano, ci senti? Dall'altra parte del pollino, la nostra redazione ancora deve...
2: Ciao,
0: eccolo,
2: ciao,
0: eccolo.
1: Ciao,
0: eccolo.
1: Stefano.
0: E...
2: giornata difficile, perché c'è una bomba d'acqua sulla Lucania.
1: È la bomba d'acqua che si è abbattuta sulla Calabria in queste ore. Che
0: sì, il clima esatto. Non è dei migliori, tra l'altro sta anche causando non pochi disagi, ma ormai lo sappiamo, una grande emergenza è quella del dissesto idrogeologico. Ne abbiamo parlato l'anno scorso e continueremo senz'altro a parlarne. Ma la puntata di oggi è relativa ad un altro grande problema che abbiamo detto emergenza, ma insomma tanto emergenza non è, almeno sicuramente non è l'emergenza, i metodi emergenziali, quelli che dovrebbero essere utilizzati per affrontarla sicuramente, e, ovvero il diritto alla casa. Se ne parla tantissimo, l'abbiamo accennato l'altra volta quando abbiamo parlato delle proteste in Spagna, e è un problema che insomma è anche, diciamo, trasversale, intersezionale, nel senso che poi il diritto alla casa è un diritto alla base di, forse potremmo dire, di quasi tutti i diritti, e interessa gli studenti, le studentesse, le famiglie, i lavoratori, le lavoratrici. E proprio per questo abbiamo contattato un'esperta della questione e soprattutto un'esperta delle mobilitazioni sociali, politiche che si costruiscono intorno a questo tema, che è Chiara Davoli, che insomma è già una conoscenza di Radio Ciroma. L'abbiamo intervistata, se vi ricorderete, a febbraio di quest'anno a proposito della questione studentati privati. Avremo il piacere di averla qui a Cosenza, lo dico subito, in università alla P2 occupata, cubo 40C sul Ponte Carrabile, e in questa interessantissima iniziativa sugli studentati privati e il diritto alla casa alle ore 18, appunto di giovedì 15. E intanto ciao Chiara, come stai? Ci senti?
3: Ciao, ciao, buon pomeriggio, buona serata a tutti e tutte, bene, grazie.
0: Eccola, e appunto dicevamo, partivamo dalla questione della Spagna, già con Stefano, che poi sicuramente vorrà farti una domanda, ne parlavamo l'altra volta, è un tema fondamentale in tutta Europa, però sembra che in Spagna effettivamente sia proprio il, come dire, il numero uno degli ordini del giorno di qualsiasi tipo di agenda politica, tant'è che addirittura ha causato in qualche modo indirettamente anche la caduta del governo Sanchez. Brevemente, Chiara, tu, io so che tu sei stata anche a Madrid di recente,
3: sì,
0: insomma, quindi hai visto un po' di queste mobilitazioni, e quindi ti vorremmo chiedere appunto quali sono le novità, ecco, rispetto, perché poi ecco, di mobilitazioni per la casa in realtà in Spagna ne abbiamo già viste, in Italia un po' di meno, però in realtà è un tema che è sempre stato insomma un tema caro senz'altro all'agenda delle sinistre, questo è poco ma sicuro. Che cosa è cambiato fondamentalmente adesso?
3: Ok, allora innanzitutto sì, come insomma forse già ne avrete avuto modo di parlare, il caso dello sfratto di Mari Carmen, oltretutto morta proprio a causa delle conseguenze dello sfratto che ha subito, è stato un po' una goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso ha creato una mobilitazione enorme. Io mi trovavo lì proprio in quei giorni perché oltretutto era in corso

0: dell'European Housing Coalition, organizzato da una rete di realtà, l'European Action Coalition, questa è una rete di collettivi, realtà, sindacati di tutta Europa che si incontrano periodicamente per confrontarsi sulle analisi, ma anche sulle pratiche per la difesa del diritto alla casa. Quindi, insomma, c'era anche una componente internazionalista in quel momento a Madrid e quindi, insomma, c'ero anch'io con il gruppo di autodifesa abitativa di Roma e abbiamo avuto, possiamo dire, anche la fortuna di vedere questa enorme mobilitazione che ha portato in piazza una marea di persone, circa 300.000 persone, veramente di qualsiasi tipo, qualsiasi età, qualsiasi, veramente una partecipazione molto, molto sentita e molto trasversale. E, secondo me, ovviamente, quello che dovremmo capire. Vabbè, a parte che insomma gli slogan erano insomma, lo slogan principale di una Mari Carmen Mass, ma anche fuori gli speculatori dai nostri quartieri, la colpa è dei proprietari, la responsabilità è del governo, insomma una serie di slogan che venivano urlati continuamente per tutto il tempo della manifestazione e che poi hanno portato a questa accampata che tuttora dura ed è diventata praticamente una città sicuramente temporanea, provvisoria, ma una micro città all'interno di questa enorme piazza che è Puerta del Sol, dove addirittura sono stati dati nomi a delle vie, no? Tra una tenda e un'altra, un gazebo ed un altro, come ad esempio Piazza Mari Carmen o Piazza Gaza. La protesta continua, però appunto quello che secondo me è importante capire è che non è esplosa da un giorno ad un altro, ma è frutto di due processi. Uno, il livello organizzativo che si sono dati i sindacati delle inquiline e degli inquilini a Madrid, che è un sindacato molto ancorato territorialmente, ha 7 nodi territoriali, esiste dal 2017 ed è, diciamo, connesso, confederato con altri sindacati spagnoli che più o meno hanno quello stesso, sono organizzati nello stesso modo, molto legati al territorio. Sono gruppi locali di quartieri, sono assemblee di quartiere praticamente. E insomma, vengono sicuramente hanno un'eredità che proviene anche, no, dalle proteste delle accampate del 2011 in poi. Però insomma ecco c'è un piano organizzativo molto forte che sicuramente ha portato, no, una organizzazione, una reazione, anche oltretutto lo stesso sindacato inquiline e inquiline di Madrid era già il quarto picchetto antistratto che faceva a casa, specificatamente a casa di Mari Carmen, non era il primo.
1: Ecco.
0: E come a casa di Mari Carmen, anche a casa, insomma, sotto e dentro le case di tantissime altre persone. E oltre a questo aspetto organizzativo c'è l'aspetto delle trasformazioni che hanno riguardato la Spagna in particolare forse dagli anni 80 in poi. Cioè la Spagna ha subito la legge sulla liberalizzazione del mercato immobiliare è avvenuta 10 anni prima che da noi, no? Noi nel 98, mentre lì già dall'85, quindi è una legge che ha proprio tolto c'erano i contratti indefiniti, no? Quindi il
1: Sì.
0: contratto si rinnovava automaticamente se l'inquilino o l'inquilina lo voleva, quindi non si poteva recidere se non per motivi che doveva spiegare il proprietario. E quindi c'erano questi contratti indefiniti che sono stati proprio aboliti nell'85. Questa è una delle richieste che fa il sindacato degli inquilini e delle inquiline di Madrid, ma non solo, insomma in tutta Spagna il movimento di lotta per la casa, per il diritto all'abitare, chiedono, no, proprio di ripristinare i contratti indefiniti. Quindi questo, poi ci sono state tutta una serie di altre leggi che hanno tutte proiettate verso la. Un po' come è successo anche in Italia, cioè il fatto di favorire

0: tramite sgravi fiscali, incentivi, l'acquisto della prima casa e le leggi sul la legge sulla terra, che ha diciamo la legge del suolo, anzi nel 98, che ha permesso di costruire ovunque, la liberalizzazione dei mutui oltre a quella degli affitti. In pratica sono stati decenni in cui si è imposto un'idea neoliberista per cui il problema della casa si risolve costruendo. Invece in realtà molti studi dimostrano che anche non è stato così, anzi proprio dove si è costruito di più ci sono state tutto un aumento degli affitti e un grandissimo aumento dei costi delle case, degli affitti e moltissimi, oltretutto migliaia di alloggi vuoti, nonostante la popolazione in Spagna in realtà è in crescita.
1: Ecco. Scusami, ti interrompo, però tu facevi riferimento, una piccola curiosità sulla situazione spagnola, visto che l'hai vista da vicino, e facevi riferimento a queste organizzazioni, come dire, di quartiere, piccoli comitati, piccole cellule organizzative di base, che poi diciamo, evidentemente sono riuscite a confluire in qualcosa di più grande. Però qual è il rapporto che i grandi sindacati e i partiti della sinistra, allora, sappiamo che nella sinistra spagnola c'è una galassia di partiti a sinistra, in effetti del Partito Socialista, e come, se ci sono riusciti a intercettare questo movimento, come lo hanno fatto, se non lo hanno fatto, per quali problematiche secondo te?
0: Allora, loro sono molto, io da quello che ho capito, sono molto critici anche verso il Partito Socialista di Sánchez. Anzi, erano anche molto, in realtà le richieste i due decreti, no, che ha portato in discussione, che poi sono stati bocciati dal congresso, in realtà non soddisfavano le richieste del sindacato, del movimento, del sindacato inquilino inquiline, e fondamentalmente quello che loro pensano e rivendicano è che è il potere popolare che può cambiare veramente le cose. Non hanno fiducia, non si rifanno, non hanno come riferimento un partito, e tanto che hanno avuto questa mobilitazione, ha avuto come conseguenza anche, cioè, sono riusciti anche a far cadere un governo, e quindi insomma questo è un po'
1: è una caratteristica.
0: Sì, è una caratteristica, è un sindacalismo di base che si basa proprio sulla partecipazione e l'attivismo delle persone, proprio a partire dai quartieri, dagli isolati di case, insomma dalla strada. E, non mi sembra che ci sia qualche referente politico.
1: Sì. E tra l'altro, le dimissioni del governo Sánchez sono state forse anche un rilanciare politicamente su questo tema e cercare di raccogliere elettoralmente alle prossime elezioni questo movimento. E bene, Chiara, allora noi ti salutiamo perché sappiamo che hai tante cose da fare, però ricordiamo a tutte e tutti che cioè sarai tra di noi appunto giovedì 15 alle 18 all'aula P2 occupata in Unical per discutere appunto di questi temi, anche perché abbiamo parlato di Spagna, ma in realtà il diritto alla casa inizia a essere un diritto molto messo in discussione anche in un paese, l'Italia, dove sembrava che da una parte grandi programmi di edilizia pubblica della prima repubblica, e dall'altra poi questa leggenda degli italiani come popolo di proprietari di case ci tenessero un po' al sicuro di questa, no, rispetto a questa problematica. Evidentemente non è più così nel 2026.
0: Non è più così, assolutamente, anche perché appunto anche da noi si sta, come in Spagna poi d'altronde, diversamente, perché in Spagna tantissime famiglie proprio 600.000 famiglie hanno perso casa dopo la crisi del 2008. Da noi è stato diverso questo aspetto, è stato meno impattante, però anche noi sta aumentando la quota di persone che si rivolge e che è costretta anche a rivolgersi all'affitto, e un affitto sempre più imprevedibile, anche difficile proprio da trovare, soprattutto in certe aree, in certi centri urbani, nelle zone di alta pressione abitativa, e questo riguarda soprattutto le generazioni più giovani, le persone di origine straniera o chi ha i redditi più bassi, no? Sono le fasce che più poi accedono a un affitto, quindi chiaramente non è nemmeno più la proprietà che, cioè, si è tutta una narrazione falsa, ma in più anche distorta, diciamo, ma poi certo. Più anche totalmente cambiata, non al passo con quello, le trasformazioni attuali che ci riguardano.
1: Esattamente. Benissimo, allora grazie mille Chiara del tuo tempo e ci vediamo giovedì. Ciao.
0: Va bene, a presto, a giovedì. Ciao.

0: E invece no, non si resta sempre se stessi, evidentemente dopo il successo ce lo cantano appunto i Cristalli Liquidi con Volevi una hit. E siamo tornati in studio, sono le 19:21, siete sintonizzate e sintonizzati su Radio Ciroma 105.7 oppure ci state ascoltando su www.ciroma.org. Noi vi ricordiamo che le nostre puntate sono tutte disponibili su Spreaker, appunto sul nostro profilo, Fatti Gravissimi, cercatelo, e che potete interagire con noi ovviamente grazie alla nostra pagina Instagram, Fatti Gravissimi Ciroma, oppure come si faceva nella Prima Repubblica, alzare la cornetta e chiamare questo telefono fisso 0984 28 250.
1: Sì, lo ripeto. A proposito vorrei invitare gli ascoltatori a chiamarci perché nelle scorse settimane ci dicono di averci sentiti, ma purtroppo nessuno ci chiama per un'opinione.
0: Esatto, non si palesano, invece non siete timidi, ripeto, quindi 0984 28 250. Noi sappiamo di avere ascoltatori addirittura oltreoceano, quindi noi siamo molto molto contenti. Ma Stefano, come stai? Non è oltreoceano, è anche oltre Pollino, come
2: grazie,
0: lo sappiamo bene.
2: Ma è bene ricordarmelo.
0: Ecco, e noi volevamo sapere qualche fatto gravissimo della settimana. Prima tu, poi Ilenia, che so che ne ha appropriato qualcuno. Che cosa ti ha colpito?
2: Allora, io ne lancio due.
0: Vai.
2: Non so se li avete ascoltati, letti. Andiamo negli Stati Uniti perché questi giorni, oltre alla peste polmonare di siberiana memoria, insomma, si discute anche di altro negli Stati Uniti. Non so se avete già letto la polemica su due esecuzioni.
1: Certo.
2: È quella di Krista Pike, che diciamo è uscita da pochissimo dall'ospedale dopo essere sopravvissuta a ben due iniezioni nel braccio di pentobarbital. Ora manca Vittorio, sicuramente mi avrebbe corretto, ma insomma è sopravvissuta, ha difficoltà di ambulare, problemi di memoria e di concentrazione, ma pare ora debba ritornare in carcere. E è notizia anche di questi giorni, di questo weekend, di una nuova esecuzione. Questa volta il capo del Pentagono degli Stati Uniti d'America ha deciso di fare questa esecuzione in diretta streaming. Questo, diciamo, la dice lunga sulle democrazie occidentali, su quella che consideriamo essere la democrazia più evoluta. Intanto Vittorio ci sta ascoltando, quindi se abbiamo detto qualche fesseria rispetto al
0: tanto, ci può scrivere.
1: Tra l'altro esecuzione per fucilazione, Stefano, che è da considerare.
0: Non avveniva dal 1936, ma era l'ISIS quello che faceva le esecuzioni, no? E poi mandava i video.
1: Certo.
0: Invece loro lo fanno direttamente in diretta, insomma. Ci hanno bombardato con la guerra al terrorismo per anni, per diventare terroristi, sono diventati loro i cattivi, o forse lo erano già. E, Ilenia, prego.
1: Ok, allora, fatti gravissimi. In queste due settimane ci sono state delle tensioni, non so se avete letto, tra unionisti e repubblicani in Irlanda del Nord.
0: A proposito di questioni del Novecento,
1: si sta ritornando comunque, sì, sempre lì. Quindi con catene umane, marce, il governo britannico ha vietato da oggi la processione dell'Orange Order, qui leggo, a Portadown. Dopo appunto quasi due settimane di mobilitazione, ovviamente migliaia di persone dal 27 settembre si sono riversate, diciamo, per strada, impedendo il passaggio di questa processione e mantenendo anche la mobilitazione nonostante la presenza della polizia e coinvolgendo anche i rappresentanti del partito repubblicano Sinn Féin. Quindi questa è una dei fatti gravissimi della settimana che ho letto, però diciamo che la cosa continuerà.
0: Sì, sicuramente è una questione poi sulla quale anche Stefano,
1: non so,
0: può
1: se
0: dirci,
1: Stefano infatti
0: può dirci altro, ma prima di questo io volevo segnalare, vabbè, ovviamente l'hanno letto tutti, è stata approvata appunto la legge elettorale la Camera, e quindi già in Gazzetta Ufficiale, è stata già firmata dal Presidente della Repubblica. Ne avevamo parlato in maniera abbastanza quando era ancora un progetto di legge elettorale prima dell'estate. Io penso che dovremmo fare una puntata apposita magari la prossima settimana, Stefano, che cosa ne pensi? Anche perché insomma pare che passerà al vaglio della Corte Costituzionale,
1: certo.
0: Nel senso che almeno alcuni punti sembra siano insomma abbastanza tacciabili di incostituzionalità. Stefano, che ne pensi?
2: Sì, riuscirà decisamente. Ora magari ne parliamo, do solo un flash, nel senso che insomma, se vogliamo discuterne, l'approfondiremo settimana prossima. Un flash su una cosa che sembra molto interessante, ed è un paradosso di quando si fanno legge elettorale, dimenticando il famoso check and balance, perché ha studiato scienza politica. Banalmente, ora andate a cercare la legge elettorale, ma se il pezzo sul premio di maggioranza dovesse essere ritenuto incostituzionale da parte della Corte, magicamente ci ritroveremo davanti ad un proporzionale puro, con certamente uno sbarramento, ma un proporzionale che obbligherebbe la Meloni a fare chiaramente un'alleanza con Vannacci,
1: sì,
2: ed avere quindi la maggioranza, in realtà più di quello che poi ammonterebbe il premio di maggioranza. Questa la dice lunga.
1: Che adesso è al 42%, se non mi sbaglio.

0: Quindi
1: Esattamente.
0: è stato anche innalzato in realtà da quando è stata
1: Sì, perché in
0: scritta.
1: realtà
0: Quindi.
1: la legge elettorale che voleva fare Renzi aveva un premio di maggioranza al 40%.
2: Ecco, quindi peggiorativa. Certamente, appunto, qualora non dovesse essere raggiunto, come diceva Stefano, invece in realtà funziona totalmente come un proporzionale. Quindi davvero apre scenari molto diversi, no? Sia nel centro-destra che nel centro-sinistra, poi, cioè si
1: Molto
2: spariglierebbero.
1: diversi anche perché al di là della quota maggioritaria, ma poi, ora non so se avete visto i facsimili, diciamo,
2: Sono difficili
1: delle
2: le
1: nuove,
2: schede
1: molto
2: elettorali.
1: difficili, ma hanno sostanzialmente una sfilza di nomi che concorrono, diciamo, alla parte, perdonatemi, insomma, diciamo, i nominati, va, mettiamola così, ma quelli là partecipano per la parte totalmente proporzionale, quindi paradossalmente uno potrebbe votare centrodestra o centrosinistra, quindi il famoso campo largo, e poi trovarsi per votare solo e soltanto il simbolo di partito che vuole sostenere. Paradossalmente, se volesse sostenere, dico un partito a caso, Rifondazione Comunista, non dovrebbe in quel caso sostenere un candidato di AVS o del Partito Democratico, perché andrebbe poi a mettere la X sul simbolo al quale è interessato. Quindi
2: Insomma,
1: paradossalmente una legge elettorale fatta male è pensata meglio.
2: sicuramente sarà un foglio gigantesco questa
0: Certo, sì,
2: scheda elettorale.
0: infatti. Poi, non so, un'altra delle criticità che si individuano facilmente, poi che si può dare anche, diciamo, dubbi sulla compatibilità con gli articoli, tra cui l'articolo 51 della Costituzione sulle pari opportunità e la rappresentanza
2: Ecco,
0: femminile a rischio, perché non ci
2: esattamente.
0: sono quote di genere obbligatorie per i capelista
2: Sì.
0: bloccati. Quindi. Ecco, la dimensione della presenza delle donne in Parlamento in questo modo rischierebbe
2: È
0: di
2: un rischio
0: dimezzarsi,
2: reale. Sì. Bene,
0: molto, quindi.
2: allora io direi di questa cosa ne parliamo in maniera specifica la prossima puntata. Andiamo con un po' di musica e poi introduciamo la nostra prossima ospite, San Giovanni Battista, Summer Suite 1985.

0: Rieccoci in studio, questa è la Summer Sweat di San Giovanni Battista, bassista 1985. E sono le 19:31 e ci sta ascoltando in FM 105.7 se siete nei dintorni di Cosenza oppure su www.ciroma.org e ricordiamo che potete contattarci sulla nostra pagina Instagram oppure telefonarci allo 0984 28 25 0. Abbiamo con noi, connessa online, la seconda ospite della nostra serata, che è Daniela Ruffini, segretaria provinciale di Rifondazione Comunista Padova e responsabile nazionale di Rifondazione Comunista per la Casa e il Partito Sociale. Grazie mille Daniela per aver accettato il nostro invito e per aver messo a disposizione il tuo tempo con noi. Ci senti?
1: Sì, vi sento e sono io che ringrazio voi per avermi invitata, soprattutto per parlare insomma di questo argomento.
0: Ecco, proprio ieri è stata la giornata nazionale sfratti zero, anzi una giornata internazionale forse se non sbaglio, e sì. Un tema che insomma, come dicevamo prima con Chiara Davoli, come dire, sembrava forse qualcosa di lontano in Italia, o almeno nella narrazione pubblica, poi probabilmente gli sfratti sono sempre avvenuti, no? Però sicuramente negli ultimi anni il tema della casa è tornato prepotentemente nel nostro paese, anche perché si è un po' decostruita questo luogo comune degli italiani proprietari di casa, no? Che era un mantra che si ripeteva fino a qualche anno fa. Secondo te è cambiato davvero qualcosa? È cambiata solo la narrazione? Oppure c'è davvero un problema e la politica ancora non sa gestirlo e neanche se ne è accorta, peraltro? Cosa ne pensi?
1: Beh, allora, intanto sì, è assolutamente cambiata la situazione, è peggiorata, direi. E, intanto i dati ci dicono che anche il trend insomma che si era affermato fino diciamo al 2000-2010, ecco, ovvero che gli italiani tendevano insomma rispetto anche ai cittadini degli altri paesi europei ad entrare nel mercato dell'acquisto dell'abitazione, si è arrestato. Non siamo più all'80%, ma in effetti stanno crescendo invece gli accessi dal 2010, insomma, sono cresciuti gli accessi all'affitto, ovvero oggi si fa sempre più fatica anche ad accedere al mutuo. Ecco, le cose sono cambiate per diversi motivi, le cause sono concause. Intanto noi siamo il paese che in Europa insieme forse alla Grecia mi pare, i salari più bassi, i redditi da lavoro più bassi. Anche questo ha contribuito ad aggravare la situazione, ad esempio per l'accesso al credito. E, abbiamo una stagnazione salariale e una precarizzazione del mondo del lavoro che, a fronte dell'aumento del costo della vita, diciamo, non ti permettono oggi di accedere al mutuo, ma anche di accedere ad affitti che sono sempre più alti, così come la spesa delle famiglie, insomma, per l'alloggio si sta riducendo, insomma, in generale sempre di più. In più abbiamo appunto un inasprimento delle condizioni del credito, perché i tassi sono aumentati negli ultimi anni, così sono aumentati i costi delle case perché c'è in atto una vera e propria speculazione. In più il nostro paese è tra quelli in Europa che ha meno alloggi popolari pubblici rispetto, non so, alla Francia, all'Austria, ma alla stessa Spagna. E queste sono tutte concause che richiamano però a delle responsabilità politiche. in effetti negli anni, negli ultimi 20 anni in particolare, noi abbiamo visto che c'è stato un definanziamento del sostegno all'affitto. Nello stesso tempo non abbiamo più una legge che va a mettere un tetto agli affitti, no? L'Italia una volta si reggeva anche, il mercato degli affitti si reggeva anche perché c'era, diciamo, il cosiddetto equo canone, che è stato abolito nel 96, poi c'è stata la legge 431 del 98 con i patti in deroga e gli affitti concordati, che però non, anche questi non hanno dato una risposta, diciamo, incisiva al mercato degli affitti. Abbiamo un parco di edilizia residenziale pubblica

0: che mette sempre meno a disposizione alloggi, perché molti di questi alloggi non vengono ristrutturati, perché anche qui i fondi per le riqualificazioni sono affidati alle regioni, ogni regione fa un po' come gli pare, insomma, sempre meno case vengono messe nel mercato dell'affitto pubblico e in più molte case vengono anche vendute e quindi vengono sottratte alle graduatorie di chi ne ha diritto e bisogno, e in più c'è stato progressivamente un incentivo alla rendita immobiliare che ha fatto sì che oggi le città stanno diventando quasi tutte dei musei a cielo aperto e si dà risposte più ai turisti che alle persone che abitano le città.
1: Ecco, il tema del turismo ne parliamo spessissimo a fatti
0: Sì.
1: gravissimi, ma c'è Stefano che ha un po' di domande per te. Prego, Stefano.
2: Sì, oh, intanto saluto Daniela, è un piacere averla ospite. Penso sia la prima volta, però insomma, non so se Domenico ha più memoria di me, ma
1: Credo proprio di sì.
2: sono quasi convinto.
0: Sì.
2: Guarda, io l'altra volta ero a Madrid, sono passato dal sole. Una cosa che mi ha particolarmente colpito era l'eterogeneità di quella piazza. C'erano compagni e compagni, anche giovanissimi in realtà, con collettivi ecologisti. C'era addirittura la giovanile del partito di Sanchez, quindi questo la dice lunga, insomma, rispetto anche al grado di conflittualità che c'è in questo momento in Spagna rispetto all'Italia. Poi sono tornato a casa e mi sono andato a vedere quante sono le case sfitte, anche nella sola Calabria, sono oltre 480.000. Io mi chiedevo, insomma, dov'è la grossa difficoltà nel trasformare il disagio abitativo in Italia in una mobilitazione collettiva. Non so se tu ti sei fatto una domanda al riguardo.
0: Sì, me la sono fatta e non è semplice darsi una risposta. Io penso che, allora, ci sono delle ragioni, come dire, di tipo sociologico e delle ragioni di tipo, insomma, che riguardano un po' l'economia del nostro paese. Un po' le ragioni economiche le ho dette, ma penso che noi stiamo vivendo un'ultima fase di una rendita del passato che le famiglie, di un po' di ricchezza, insomma, che le famiglie, la famiglia media, insomma, di ceto medio italiano ha accumulato in passato. Stiamo vivendo l'ultima fase di questa rendita, cioè ovvero i nonni, i papà, le famiglie che sono riusciti in passato a comprare la casa di abitazione, che hanno delle pensioni diciamo abbastanza buone rispetto a quelle che noi e le future generazioni dovranno affrontare, gli stessi salari un po' più alti, e quindi si vive, diciamo, questa apparente tranquillità. Ma le cose stanno cambiando moltissimo, perché guardate, oggi abbiamo in Italia centinaia di migliaia di sfratti già in esecuzioni, con un patrimonio pubblico lasciato in disuso e soprattutto con una mancanza di alloggi anche sul mercato privato. Perché questi alloggi c'è un investimento di fondi speculativi, di grandi società immobiliari che stanno investendo proprio come asset strategico sugli alloggi e sugli affitti, e che sottraggono la possibilità di affittare casa, insomma, anche nel mercato privato alle famiglie. Poi la Spagna ha anche una particolarità, cioè il Movimento per la Casa spagnolo diciamo, è partito addirittura contro contro il rialzo dei prezzi dei mutui ancora 25 anni fa. Da lì è partito il tutto, cioè hanno una tradizione sulla lotta per la casa che ha fatto in modo che negli anni questo movimento si rafforzasse.

0: si rafforzasse sempre più. Negli anni 70 c'è stato un grande movimento di lotta per la casa che ha portato anche a delle grosse vittorie nel nostro paese, ma la mancanza totale di politica pubblica e tutti, diciamo, insomma, le scelte che sono state fatte di tipo economico e di tipo sociale invece hanno portato a questa situazione di grande crisi. È una situazione esplosiva perché noi abbiamo oramai una impossibilità anche da parte di chi lavora e ha uno stipendio anche a tempo indeterminato di poter accedere al mercato dell'affitto se non strozzandosi proprio per questa competizione che c'è sul mercato degli affitti che predilige sostanzialmente la turistificazione e la gentrificazione.
1: Tra l'altro, diciamo, è paradossale parlare di case sfitte. Ne sappiamo qualcosa? Noi in questo momento siamo al centro storico Cosenza, siamo circondati letteralmente
2: Certo.
1: da case sfitte private, ovviamente che avrebbero bisogno di grandi interventi strutturali e non, però ecco, pensare che la proposta possa essere quella di consumare ulteriormente suolo, no, per rispondere al problema dell'abitare, è un po' sempre, no, la cosiddetta il paradosso di Taranto, no? Il lavoro, l'ambiente, no? Il consumo di suolo, il diritto alla casa, sono queste minacce che, sotto le quali, diciamo, viviamo ai tempi del tardo capitalismo. Ilenia, c'è una domanda per Daniela.
2: Sì, ciao Daniela, sono Ilenia.
0: Ciao.
2: Ciao. Quindi, sì, qual è la proposta, diciamo, di rifondazione comunista per risolvere questa emergenza abitativi? Cioè, è vero, quali sono appunto queste le priorità che adesso Rifondazione Comunista si sta, su cui si sta basando, ecco, queste proposte appunto tra appunto case popolari, regolamentazione, abbiamo già parlato appunto contrasto agli sfratti, ovvero come si riesce a trasformare appunto la mobilitazione, queste proteste in una mobilitazione capace di ottenere dei risultati concreti in
0: Sì,
2: Italia.
0: allora grazie per la domanda, Ilenia, che mi pare molto importante. Allora, noi pensiamo che il problema della casa si intersechi con tutta una serie di altre problematiche che in questo momento il nostro paese, ma non solo, anche l'Europa sta vivendo. In primis, la necessità di deviare fondi per rimettere sul mercato alloggi popolari, fondi che sono tolti dal sociale, dalla casa, dalla scuola, dalla sanità, dall'università, dalla ricerca e che sono destinati purtroppo alle armi e alla guerra. Anche noi siamo all'interno di questa scelta che l'Unione Europea ha fatto del riarmo e questo inevitabilmente toglie risorse al welfare e anche alla casa. Quindi la nostra prima proposta è quella di bloccare assolutamente i fondi che vanno per le armi e metterli sul sociale. E sulla casa e sulle altre attività, insomma, importanti per la vita dignitosa dei cittadini italiani. Un'altra proposta che noi abbiamo è una rimodulazione della tassazione. Noi abbiamo anche un'altra proposta in campo che è quella Tax the Rich. Immagino che ne abbiate già parlato anche in radio. Ecco,
1: Ampiamente, sì.
0: in quella nostra proposta, anche lì i fondi, parte dei fondi vengono destinati per l'emergenza abitativa. Quindi una riconversione sostanzialmente delle risorse pubbliche sul problema abitativo. Poi abbiamo un'altra proposta che è quella del blocco degli sfratti, che è la stessa proposta che ha fatto Sanchez, in Spagna e che ha varato anche il governo spagnolo dopo le vicissitudini, insomma, del Parlamento, sono riusciti, per come è fatta la legge spagnola, sono riusciti ad approvarla, cioè blocco degli sfratti se non c'è per la famiglia, per il singolo, per la persona che subisce lo sfratto, il passaggio da casa a casa. Quindi un progressivo accompagnamento verso un'abitazione di lunga durata della famiglia o della persona sfrattata. Poi ci deve essere il ripristino dei finanziamenti che sono stati tolti soprattutto al governo Meloni, cioè i fondi per il sostegno all'affitto e i fondi per la morosità incolpevole. Guardate che gli sfratti sono quadruplicati da quando c'è questo governo che ha tolto questi finanziamenti. In più noi pensiamo che i beni che non vengono utilizzati, sia quelli delle ATER, delle ALER, degli AXI-ACP per intenderci, vengano requisiti se non vengono assegnati o manutentati, in modo che possano essere messi a disposizione delle famiglie o di chi è in graduatoria, insomma. E poi penso anche che anche i beni che vengono sequestrati alla mafia, parte di questi beni possano essere restituiti come abitazioni o riqualificati come tali. In più penso che ci sia bisogno di una nuova legge sugli affitti, per la regolamentazione degli affitti, perché abbiamo visto che la 431 non ha funzionato, così come non ha funzionato la parte degli affitti concordati, che vengono, diciamo così, poi appunto concordati nei diversi territori, ma non ha funzionato soprattutto quella parte di legge che dice che gli alloggi si possono anche affittare secondo un canone libero che decide la proprietà. E un'altra cosa che sarebbe molto importante da decidere dal punto di vista legislativo è un tetto agli alloggi che si possono utilizzare come bed and breakfast, insomma, e gestiti dalle piattaforme. Sempre più appartamenti vengono affittati per gli affitti turistici, e anche questo va a incidere, insomma, sulla carenza delle abitazioni da poter prendere in affitto.
1: Eh sì, in fondo quello che fa il turismo è togliere gli abitanti reali dalle città e rendere, appunto, come dicevi, le città dei musei a cielo aperto, dei semplici erogatori di servizi per il turismo, ma nei fatti posti veramente ostili per le persone. Se si pensa, poi parliamo da un centro storico che è nei fatti abbandonato per l'80% del suo patrimonio immobiliare privato, e servirebbero dei finanziamenti giganteschi per un comune come quello di Cosenza, per la regione Calabria, insomma, per provvedere prima, no, alla requisizione di questi immobili privati, poi alla ristrutturazione e infine quindi all'immissione dentro le graduatorie per l'edilizia pubblica. Eppure, secondo molti, è l'unico modo per togliere questo quartiere dall'abbandono e anche proprio dal degrado del patrimonio immobiliare, quindi dai crolli, insomma, c'è un problema di sicurezza reale, insomma. E non so se Stefano aveva qualcosa, altrimenti liberiamo Daniela, che è stata gentilissima.
3: No, solo un flash. Daniela ha fatto, come dire, delle proposte interessanti, concrete, e tra l'altro, Daniela, sono proposte che pagano, perché la Linke a Berlino ci ha vinto una campagna elettorale su questi temi.
0: Assolutamente sì. Non solo la Linke in Germania, ma anche i compagni in Austria hanno costruito un programma elettorale che parte proprio dai bisogni dei cittadini e delle cittadine, insieme anche ad una pratica sociale che accompagna queste proposte. Quindi insomma, io penso che il Partito della Rifondazione Comunista, che su questo tema non solo fa delle proposte, ma ha anche diciamo una esperienza di sportelli sociali, di vertenze nei diversi territori, possa anche fare un lavoro di condivisione, di unione, di unità, non solo nei diversi territori, insomma, dove abitiamo e che frequentiamo, ma anche a livello nazionale. E penso anche che il problema della casa parli veramente a tanti e tante, perché una volta era un problema che riguardava appunto pochi, adesso riguarda sempre più cittadine e cittadine, sempre più persone, sempre più lavoratrici e lavoratori che, ripeto, anche se lavorano, anche se hanno un contratto a tempo indeterminato, non riescono più ad accedere al mercato dell'affitto, ma anche al mercato dell'acquisto. Quindi è un tema, è un argomento su cui ci dobbiamo impegnare tutte e tutti.
1: Benissimo, Daniela, allora grazie mille, ti ringraziamo e ci sentiamo presto su Radio Civamo. Ciao.
0: Sono io che ringrazio voi, saluto anche gli ascoltatori. Grazie.

alla in Italia, Jürgen Pap, dall'album Compact für unter 70. Siamo in chiusura, sono 19.56, non abbiamo avuto telefonate dai nostri ascoltatori per il momento, ma ci speriamo sempre in realtà, e quindi vi ricordiamo che potete ritrovare la nostra puntata su Spreaker se

0: non l'avete ascoltata sul nostro canale Spreaker, fatti gravissimi. Stefano, ci vuoi dare un messaggio?
1: È una bella puntata.
0: Vabbè, ma di solito sono belle le nostre puntate, dai.
1: No, comunque, giusto in chiusura, io prima o poi spero di sentire una telefonata in cui ti dicono di averti visto in piazza Spromonte a vendere cocaina, come ci ricorda un vecchissimo scherzo telefonico che fecero a Maurizio Mosca in diretta televisiva.
0: Ah, ecco, mi mancava questa reference. Non credo che possa essere una cosa plausibile, però insomma, di solito i nostri ascoltatori invece fanno delle telefonate molto molto pregnanti, bisogna dire la verità. Le poche telefonate che sono arrivate di solito ci hanno sempre...
1: In 8 anni abbiamo ricevuto una sola telefonata. Primo anno.
0: Forse no, in realtà un paio di anni fa ne sono arrivati. Sì, secondo me siamo a 3-4 in 8 anni, quindi vabbè. Bene, allora ci riascoltiamo, ci risentiamo la prossima settimana, sempre di lunedì eccezionalmente. Ricordiamo che oggi siamo andati in onda di lunedì e lo faremo di nuovo la prossima settimana, per poi tornare a martedì dall'altra settimana ancora, che è il nostro giorno prediletto. E quindi una buona serata a tutte e a tutti, a presto. Ciao.

0: pay your money. Pay your money. Pay your money. Pay your money.
1: Lettera alla mia città. Città, tu ti vergogni e piangi e mi rattristi, e scorre il fiume Crati. Città che fai in modo che ti scriva con amore, non piangere, e vedo Corso Telesio. Luogo natio, figli di lei che mi generò, fatele un cenno, e vedo il Duomo. Ditele che lei non c'entra e che è bella, e vedo San Francesco di Paola. Sì, è pur vero che si odono spari, ma si coprono col suono delle campane, e vedo la Villa Vecchia. Son tanti che vogliono che vivi e parlano di te con poesia, e vedo il Rendano. Son pochi che ti vogliono del male, non vergognarti di loro, e vedo il Bernardino Telesio. Parlo io per te e per 100 anni, ne avrò da dire al mondo, e a morte mia qualcuno nascerà per non farti morire Cosenza. Il poeta Francesco Serino.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Signor Sportello?
1: Mm-hmm.
0: Mi hanno dato il suo numero al negozio perfumatori, giù a Gordita Beach. Chiamo per via di mio marito, era un caro amico di una sua amica. Shasta Faye Hepworth.
1: Lei si chiama?
0: Hope Arlington. Mm-hmm.
1: E suo marito è?
0: Morto.
1: Mi dispiace tanto.
2: Un biscotto?
1: No, grazie.
2: Mai sentito né lui né la sua musica?
1: Mm-hmm.
2: Diciamo che tra i sassofonisti surf era considerato un gigante perché ogni tanto improvvisava invece di ripetere i ritornelli nota per nota.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: L'incontro poteva essere carino e invece fu squallido. Giù da Oscar a San Isidro.
1: Oh, signore.
2: Ero appena entrata di corsa in un gabinetto senza controllare prima e mi ero messa già il dito in gola, sì, per vomitare un bel palloncino di Aero che avevo comprato e c'era seduto Coy, digestione da gringo.

0: Stava per farsi una cacata gigante. E tutti e due molliamo nello stesso momento. Praticamente riempiamo il cesso di vomito e di merda. E lui ha la mia testa fra le gambe. E per complicare le cose ha anche un'erezione.
1: Certo.
0: Da cosa nasce cosa? E abbiamo cominciato a bucarci insieme regolarmente. Poi è arrivata la piccola Amethyst. Non so se lei è debole di stomaco. Ecco come l'avevamo ridotta. Mi facevano giustamente notare che le arrivava eroina dal latte che poppava da me, ma... Chi poteva permettersi il latte in polvere? Certo, ne è passato di tempo da allora.
1: Sì, mi sembra che lei stia molto meglio.
0: Mi occupo di droga.
1: Scusi?
0: Faccio counseling. Cerco di dire ai ragazzini come usarla con giudizio.

0: dall'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 38 minuti.
1: Girano i dischi su Radio Ciroma.
2: Davvero?
1: Dovete sudare.
2: Davvero?
1: È tempo di sudare.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'87%.
1: Per quale motivo il governo terrorizza le persone con le notizie di reati informatici? E anche con le previsioni meteo?
2: Io sono una macchina e posso fornire soltanto risposte programmate. La risposta a questa domanda non è disponibile.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

sai che della statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Me spiego. Dagli conti che si fanno, secondo le statistiche da adesso, risulta che te tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso. Perché c'è un altro che ne magna due.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Era una torta di marmo, questo me lo ricordo, perché metto le vongole di resto fra la torta, è una novità. Le vongole di marmo, marmo, fanno insieme, sai quelle cose tipo pagliettino, fanno mare e mare e mettono le vongole di reci, la limone, tua maledetta a me che ho, mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto, che io non la volevo la torta, e chi dice, non la voglio, a me che sono entrato qua, e tutti i pesci che tagliano la palla con la torta di pelle di pollo, e mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti i clienti sono entrati, che erano tutti clienti ricchioni, e c'era poi il proprietario che era ricchione, ma il più ricchione di tutto era tuo marito, l'ingraziato delinquente. Sì, perché siamo da 4 ore a parlare di mangiare di tagliatelle, di pollo e di cosce, nell'area del motore, e io ci ho preso.

it is riveting.

Io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo, durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

0: onda tombola, sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito.

Ακούρ. Παρρου κουτιά κι φάει l'indifferente e chi ti muccia a mezzo a tanta gente sotto della visera de sa britta vecchia e cinnerusa

per chi non ti lamenti e non protesti, è scecco chiudo scecco, sempre resta. Parroco tia, to è la curva. Si lu patroni serrando li denti, con lu bastone in mano e la capizza, t'armoggia le corna e te la drizza. Parroco tia, to è la curva. Parrucuttia, to è la curva. Per chi non ti lamenti e non protesti, è scecco chiudo scecco, sempre resti. Ti dici lu parrino, li beni di lu mondo su falsi e su mortali. Ca in paradiso, scausi, arrivamo e tutti uguali. E tu ci credi e cale la testazza, come pecora pazza, e non t'adduni che sotto lo rubuni c'è un utri per panzoni.

per chi non ti lamenti e non protesti, è scecco chiudo scecco, sempre resti. Parroco tia, to è la curva. Si lato casa pari, un barraccuni, e la famia è chiantata sull'anto della porta, con i gran fazzi aperti e la boccazza storta. Parroco tia, to è la curva. Parroco tia, to è la curva. Per chi non ti lamenti e non protesti, è scecco chiudo scecco, sempre resti.

Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.

finestra, nuvole gonfie, ricche di pioggia, giù le mutande, levo le tende, faccio una doccia, spalmo la crema, metto la giacca, quella coi fiori, per fare a pugni, col mondo di fuori, ma poi ci ripenso, è troppo leggera.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: vince la battaglia chi dura un'ora di più. I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente.
1: Ma chi ce l'ha detto a lei?
0: Ma io lo so, ho studiato queste cose, dovete credermi.
1: Ma qui non è più questione di credere.
2: Le credenze sono vuote.
3: Anche pance.
0: Le vostre pance saranno sempre più vuote. E anche quelle dei vostri figli. Se abbandonerete la battaglia, i padroni vinceranno sempre. E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza.
4: Ma la fabbrica è mica nostra.
0: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
5: Noi!
0: E allora prendetela, la fabbrica è vostra. Tornateci, sì, ma per occuparla. Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa. Fate capire ai padroni, alla città, al governo, che lì è la vostra vita e la vostra morte. Avanti!

0: l'orologio atomico di Radio Cirona è mezzanotte e 42 minuti.
1: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

mail di contatto chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

l'arma segreta c'è ed è la rima, rima. L'arma collegata con la mente punta sul bersaglio e il bersaglio è la gente. Non chiudere gli occhi di fronte a ciò che è reale. Se il problema c'è, ignorarlo fa male. Pensa, osserva, agisce, fallo bene. Ascolta o tiene, che alla fine ti conviene. Il fratello, la sorella al mio fianco. Di capire poco o niente, ormai è stanco. Il rap in inglese, ok, non è male, permette comunicazione.

0: Teve, femminile, attento maschio, oggi era femminile. Solo con i funky e la musica nera facciamo freestyle la notte intera.
1: Intrecciando passi, movimenti strani, trasformiamo la danza in ritmi urbani.
0: Fede, la più dura, dico ciò che voglio, non mi fate paura. La musica e il soul li sento dentro, la mia rima colpisce, va dritta al centro.
1: Una voce sottile che esprime il concetto, Lisa numero uno, in pieno effetto con la squadra
2: ODR.
1: In assetto, tutti i posti di combattimento.

0: alla radio,
1: alla tele,
0: su cassetta,
1: su vinile,
0: attento maschio, o ti era femminile, che ti piaccia o meno non ci fermi, operiamo senza condizionamenti esterni,
1: alla radio,
0: alla tele,
1: su cassetta.

0: tu vuoi sognare, ma con i sogni di altre persone.
1: Non sentirti più in colpa e rivolgiti subito al nostro centro più vicino.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto quella bella.

0: gente viene peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mani, piedi, ginocchia,
1: alla spalla.
0: Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7 The Underground Station.